Check. Segna così lo splacere, tac, tac, col piede nesta sfeo domazio.

0: cose mi colpì. Ai le colpì, ai le salarge.
1: L'idea u mne licetta che s'avrta tos.

dim jeccoli. Resista me nel secunda, tornate fatet, avite fame, dicit, dicit.

lieto cielo. Alle poi in sé, che anifita sia, ne se sa bismacco a zemi. Rispoda che ne sa, rigensi cruzado. As novi grossi,

0: Lecce zedricesem, prosil scare carez. Meine Herr, meine Herr!
1: Ale panove, Cisa, Cicce, Fese, Ozibot, Prova, bradele! Smilovali!
0: Che lecce sia conigne! Sadeles, ocrites, ocupa, ai vanici smerti frontale.
1: Prova, fratele, to je su žerti. Iare se pides me vives ne patrim, iare se vies cien ne darorir, iare se vsi puno xosti. Smilovani! Smilovani!
2: Ma ne scuraj, odusi svo, je izvo herbe.
1: Smilovani!